Noi vendiamo vino. Dai un po' noi un lungo di caida poi. In un acale di cagna ne vai di na. In un alle

Nasigi ahan boina. Teng na jariba. Chat asi. Toy angum konjing bamna ibirak pa chat ni. Khanbiak liba film asi dak from film degini. Seshak mana pusparani. Sering ba bimol fibo. Serang ba fauni isaisi. Nasigi ahan boina kudotam jari tabisi.